0: Estás escuchando Cool de Radio, la emisora que te pone fresco.
1: Wishen, hale más hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale